Fi finalo, lo gruppo incatenavo a me de canzù de Mainazes, come Fraire Zacco, o a me de Pastorello in Boots de Cap, e per acabare, in facendo partecipare al pubblico, in un momento di luce musicale, a 12 menaires de Buses, dunque Marie-Hélène Ustalé e San Michele Anaya.